Serga e sen servì. Away, cadun di pagare sa persona, socialmente, fisicamente. Per ecco fa, cal sauta su tutte le scadenze.